0: Ora kizu chana chana.
1: Ah, asli asli.
2: Gaya anda.
0: Aman.
1: Asli.
0: Ja, absurd.